felici di stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi fingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggansi, proteggansi, brace, brace. Desapareciense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh.
1: Penso che un segno così nuovo ritorni mai più.